Un branco de fenui, giunca descobel plantage, camamilio dal finelo, cardamino mun crisu. Carda bello cardelo bel cardu, bello salvio, Artemis Artemiso la bandira bandu, espardiglio bel frigul. Burdu, laigo la cicciu, angelico mun serfeita, fugliato pladentato, l'anulenso dell'esperbo, pede lebre, tulipan, aveliano, angelico, berunico, berunico, e mario, l'anulento, berunico, politnu, e mario che flairosbu.